0: per la squadra Bialetti. Arnold, in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Buona corsa, ciao ciao.
2: Allora, che reporter sono stata, eh?
3: Ma
2: la
3: che
2: reporter
3: brava.
2: Della
3: mi sei diventata proprio giornalista, incredibile, guarda.
2: D'assalto,
3: cioè, d'assalto. Hai assaltato,
0: ho assaltato il palo. Che si Arnold. Stava riscaldando.
3: Bravo, anche lui è
0: stato molto molto bravo.
3: Senti,
0: bravo.
3: Noi dopo ho capito, se non sbaglio, che parliamo anche col signor Bialetti.
0: Sì.
3: Però prima di parlare col signor Bialetti, forse ci sentiamo un altro po' di musica?
0: Vai. Ci sto.
3: Also, wir haben gesagt, dass wir dieses Mal nur Musik spielen, die dann mit der ESC zu tun hat.
0: Oggi tutto ESC, giusto?
3: Sì, sì, sì, oggi tutto ESC, und zwar die jeweiligen Sänger und Sängerinnen, italienische Sänger und Sängerinnen, die dann an dem ESC teilgenommen haben, weil sie davor im Februar immer den Festival von Sanremo gewonnen hatten. Und 2017 hat eben Francesco Gabbani gewonnen mit dem Lied Occidentalis Karma. Ein ganz nettes Lied, finde ich. Also
0: sì,
3: sehr,
0: molto bello.
3: Auch wieder sehr orecchiabile, sehr rhythmisch. Und das Lied hören wir jetzt, oder?
2: Vai, con Gabbani, che era 2011, cosa hai detto?
3: 2017.
2: 17, capito, nulla proprio. Allora, nel frattempo che noi ascoltiamo il Gabbani, che ovviamente siccome la tecnica oggi funziona benissimo, l'ho qua sotto, guarda, dai, mettila qua, adesso live vi faccio capire, non capisco perché tieni questa,
3: sopra,
2: ma mettila sopra, adesso, come se nulla fosse, sta partendo Occidentalis Karma.
3: Buon ascolto.
0: A dopo.